Alvetern, da men rauch. Sü sommil spelm, ot schkonklucer, stahl alvetern, un aster clair. Ci frodulesche quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sül spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente kunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

I vegna avant c'ha miccia tant cun i rintuorn, si incontra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surniva davant questa snoglia l'omma.

RTR, al puls dalla musica populara. Jau sun, Hans-Uli Stadler, dalla Cappella Elbler Freunde Eckiwil.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: E quaien las lingias grasses de questa demaun? Ils de la ponche muest ton specia pli dic che planisassin il sviamen. Pli baut o pli tard venera la Svizra senti la guerra en il proximo orient di il Kof. E Laura, de sper il ber soleil, cresce il rischi de duradis levet. Jelle sis, mes nome Alexi Beseldia, bien dien semen. En l'engiadina se retardesce l'enciata de las lavurs per il sviamen de la ponte muest per inon. Sco quei che l'uffici de construzion bassa del Grijun scriven il nov magazin de la Vishnanca la ponte muest, stoppien ins l'emprim scleri la situazion del livell d'aua sotterrana. Uscia possen ins comenzà per il 2027 con las lavurs. Quai en aia dentan nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. Il project costa radond 80 milions francs e dues esse termina in radond 8 ons. La guerra in il proximo orient porta rischis per la beinstanza in Svizzera, quai di Jan Egbert Storm, il direttur dell'Institut Kof dell'ETH Turichen in intervista con la Gazette Blick. Per vide las chiadainas de fornizion disturbadas e prezs d'energia pli auts, pudessen era Svizzers e Svizzers senti adina pli fich las consequenzas del conflict. Malgrat tot las crisas, giaia quai meia cun la Svizzera chem blers autas paiais, di Jan Egbert Storm en l'intervista. Quai pudesse dentant beim prezs amida. Il Stati Uniti hanno attaccato posizioni dell'Iran del Sud, rapporta medie americane con se riferisce in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano in les attacchi in la regione della Via de Hormuz in acte defensione de Sassetz. Tutti hanno un indirizzo per lasciare rakete e bastimenti iranais che volevano installare mines. Il ministro dell'Exterio americano Marco Rubio ha dichiarato durante la sua visita in India in una convegna di pace con l'Iran sei a vinevant possibile malgrado le attacche americane in il sito del paese. Il concern d'autos giapponese Toyota sente il conflitto nel prossimo Orient e sto riducisi la produzione. L'export venne scorsani fin il novembre per 83.000 vehicles, rapporta la Gazette d'Economia giapponese Nikkei. Demai in auto stati consont per il marchia asiatic e quelle nel prossimo Orient. Toyota di che questa è la conseguenza del problema delle schiadine di fornizione globale per via della bloccata della via de Hormuz. In la Bolivia è morto un demonstrante per i protesti contro la regenza. L'uomo di 24 anni è venuto tutti in balla durante un'azione della polizia e del militare, annuncia un'agentura di novità. L'intento dell'azione era di sliare le bloccate di vie nel contorno della sedia della regenza alla Paz, che è indrizzata da P4 Remnes. So entri in prim dementi ha il Ministeri dell'Interno della Bolivia conferma l'incident e comenzà un'inquisizione. Ed anche novità del sport, Armon Orlik ha guadagnato la festa de Loccia, la Runaisa Grigiuna a Nefels, scoglia l'on passà. In la Loccia finale ha il rec della Loccia mese nel resgim ses adversari Casuletta main 17 ons, sales Giudi, quais 26 minutes e mezz con in Viva Hacken. Il Grigiuns Nando Jos e Linard Gantenbein am pelem prima giado guadagna in Kranz a Nefels. Al campionato mondiale de hockey alla Germania battì la Grande Britannia con 6-3. Uscire con il Tudesch San Sperrin di venire nel quartfinals, dentanstu es la Lettonia perdere la partita contro l'Ungheria. In la seconda partita di Ersaira, alla Slovenia guadagna contro l'Italia con 5-1. Uscire sto l'equipe italiana ritorna in la seconda alta divisione.
0: La meteo.
2: So entri in notte per parte dec Miaivla, speciots puspe in di chiao de cumbler su lei. Conte saire poi da singul zuradis. Il Thermometer va zu Quira fin a 32 Grad, in la Sur e Sozelbe fin a 30 Grad, in il Sorseis fin a 27 Grad e da Samedem fin a 24 Grad. Da Mauna Jevja resta l'aura stabila, vuol di bler sulei, mentre mai il sentimento di singulas pluides e fin a 31 Grad chiaut.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ciel blau a massa, sulei staus il program al mardi suentrin fin di amn da Valezia. Pels biars, alles biars de vus pi probabel in a pi liunga cusitau cun cium caismas. Modo quella bia laura va tot die e en pau. Pichons, quella continuesce die e als proxims dies. Ed apropo pichons, vai e cun buona musica, adesso a buco e va a vus, ma è dat pauk che catapultesce in spi fec direzione stat, che qua laura e che musica italiana.

0: Musica con Schlange, per enchever con Mardis, Digging in the Dirt, della Stefanie Heinzmann. Trentadus, Trentin, Ventionov, Ventioc, je kaul questiamna. Finalmein temperaturas de stat pia, al thermometer letzte vigina, ni survarga perfin mince di als 30 grads, schismens la maximale kau el canton. Un cos ai match, a Skoda meza stat, me mia baul. Venus domandaus im vaja.
1: Bun, des a sabonura las deje, des magari. Agreabilissim, per me mettere l'avanti c'è fino a davamo sdini a raia picciot, per questo tempo in mai forse un po' in massa ciot.
2: Allo sincero, a me ne si sono mi macaul per il maci, cioè, apri, via di tutina.
3: Me ne caul l'essere in angibuc, l'interessante che si dice caul, normal sono per la stat, apri e buca l'iris, che vesse venire ai corsi di quei urden. A stepadas, duresis, ja, Fabio, Laura, scogliera più baul.
4: Ma va tutto in dreccio, è stato freddo, tocca da curt, e allora gaudi in sua ambiata plica, e sono venuti a caul.
0: Ad esatto, il bien è già, io non ho mai mia caul, un corso in mezzo alle domande, alle sere, a un dec in pernaival, a non con notti tropiche, se chi sa se mai dormi senza miserie. Spero che voi siate una buona notte, a se voi gode oz, e puoi per quei di da bellezza, e se per biaras, e biaras, puoi per staudes metter, a non vos, alla lavur. In bimardis!

0: On l'aime for the money de Dada Ante Portas, nov musicico sin nossas ondas. Fidjeniga stem, forse oz vos esses de viadi e la lavur, ni pitart sulla pausa de mezzdi, ni insomma vos mes oz in teke spaz, ni a fa commissions, e ni pitost stressai, ani de cura de din liuga lauter, ni eisi forse tot ni nega, tot auter.
1: La jeu de tot auter si su. Tot, de, ein pi contents, togni un boc, de.
2: Ins weser as flures vinyan no, ins weser bia jeut ga van a chillen, van a spas, weser vera menkels auter se ne contents de bunda luna bumba jeu.
3: De, ok, jo schon si sta un moment, busi bia laure sco usse, se lue, la jeut schon, fazin tic pi contents ca, si e busi bia laure.
4: Si, la jeut is, misain positiv, e tot, Zalegra ed è attiva, mi dice, sai, fa meglio.
0: Già, dice di Bia Laura quals an semplicemente in influenza, cerco fai semplicemente migliore luna. Stau che giunde fa in Chuat, oise amicicas, questa fin di anno prolungida, in sves ensetz neang stuia, scilon, c'è tutina e puspedau, un pao temps de specie a colonna si les voies, e els trends. Oz spronze con un pao pipauk temps, de spiccia a trascola de mon a forse giacentaine in gala clima perché è oz vegni puspe caul tocken varga 30 grad stati quemardis.

0: quai è Renegades dels X Ambassadors, ados dati novitats con Alexi Baseglia.
1: En l'Engiadina se retardesce l'enciata delle lavurs per il sviamento della Pontia Muest, quai per i non. Sco che gli uffizi di costruzione bassa del Grigion scrivono il nuovo magazzino della Vishnanca della Pontia Muest, stoppien in slem prim scleri la situazione del livello d'aua sotterranea. La guerra nel prossimo Oriente porta rischi per le banstanze in Svizzera. Quai di Jan Egbert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Zurich, in intervista con la Gazzetta Blick. Le ragioni principali seien le chiedine di fornizione disturbate e prezzi di energia pli auts. Il Stati Uniti hanno attaccato posizioni in Iran del Sud, rapporta medie americane con se riferisce in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano ha les attacchi stucchia in dritz per lasciare rakete e bastimenti iranais che volevano posizionare mines.
2: La meteo. Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi vengono spesso caule di dat via Sulei al centro misdi comparen lo imper neblas sulz culms ed incontrasera sai da singuls uradis. Al termometer letz vauz ad aul a quere con tocken 32 graz, el sur a sotselva dati tocken 30 graz, el success tocken 27 ad a semeden tocken 24 graz. De mauna djevja dati mince mai via Sulei con singulas pluvides al centro misdi a quere veni tocken 31 graz, alle Jeff Jalou tocken 28 graz. Gevigel in Bimardis.
3: RTR, dalla Damau, alla Saira.

0: Venue Venue von la Seat con Manila da Ray Dalton at Alvaro Soler.
1: RTL Impuls.
0: Quest'amna dati impuls da scuol de l'autura Fedrina Hoffmann. Ella raquenta de sei amur per Jones, ad en special per siu Pliniev Caniel, ca di dau da summenta in Greftems, al tetel ei Destin.
2: I da moment si la vita ci müden tot. Un inscunter, un sbagl, una diagnosa. In nostra famiglia amu da l'accident de mis figli una pruna. Il ci mai non ero ciomo o niu de più co ben de freit e si rivau una domenica buonura sotto un prunader a forcia. Quella rega il niu svolà a cuera ospedal centonal, rot il bacil e smacciades del pulmon. Eifne senza poder ir a scuola. Sperles dolurs a modi giulz ci turmainten. Mince not l'accident ci si ripeta. Corporal mai zagli uf not sportiv remis svelt. L'orma ha dovrada più temp. Co iudars co mamma in una tale situazione? Toror il tempo e la vita dar spazi per guarir ed una perspettiva di remia soluzione. E la domanda, c'è progetto pigliese sient per manz? La risposta de mis figli, l'alpinist passionà, un cian della vinna. Amo li stessa saire nai cominciare a cerciar. E bi per cas, sono restata picciata su una pagina da una levatura. E casualmente, dire davanti a libero in cianul. Un de quest, ci si ricetta normalmente su una lista d'aspetto a mova avanti ce l'è snat. Un mobile da magliar. E ha scritto subit, e l'invito di venire a fare la visita al cianul e si arriva a pacca sura più tard. Dis dis de vo, vane bifniata a scauti nos da casa. E dis di gels de mes figli, sun svaniz completa manc.
1: Impuls.

Nova música del Adrian Stern is Blume Stili. Kaul es ist auch, a Kaul resti e als proximus dies. Alla calira letza fa magari die e, mal al venter. Si meins, in quel cas, en veste als proximus campionadis mundials da Balapai. Cancheven en bi e bien duasiamnes amiez, ados avertesche in a gruppa de personas de la scienza e de la medicina. E zwar, die präzis della Calira. Tenor in analise se wessen bien in quare de todels giugs veliugter temperatures che procuren propi per in alt sforz pel tierp provid la temperatura del tierp durant quelles temperatures in combinazione con sport. An qual mesira dati della var della FIFA per prevenir che se vesen imal si dir, per esempio, la pausa obbligatoria che dat mintiga in teufel las mese dats de 3 minuti, als bones dels jugadurs che in climatisai a divin survidilau con priguluski ai propi. Per fans, du essi da els stadions a wunde umbriva, a de wunde aua, a pline wunde du esser possaiva de brenkunins acines buteias daua el stadion. La FIFA volea de ta als plans de Dukes, pel cas qui fus propi mema caul, la breve viarte de quella gruppazione della scienza e la medicina alla FIFA pretende d'anton a un de pli pauses, pli lunges pauses, a che certs giugs vengen stuschai. Già al 1994, als de vos campionatis mundials de Balapecan Giuliuk als Stadis Uni, ai dau temperatures de verga 40 gradi duen, ai quei campionati mundiali en 3 jahres, als Stadis Uni, a Mexico et a Canada. Problematik, per la calira vengono soprattutto al stadions del sit, vuol dire a Miami, Dallas, Houston, Atlanta, Monterey, ni Mexico City. Neuclas temperaturas in lu savens sur 30 gradi ed ie è fic humid. Vabu plidic, tu asi amnes amiez, allo aisi asci lunch en scheiva als indisch de zirkladur. Kai Musiker Mancha, senza calzes del Matteo, in bimardis.

0: Las novitat
1: da RTR.
2: E quien las lingias grasses da questa de maun? Ils de la poncia muest ston specia pli dic che planisa sin il sviamen? Pli baut o pli tard venera la Svizra senti la guerra en il proxim orient di il Kof? E Laura, de sper il ver su lei, cresce il rischio de duradis levet. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. In l'Engiadina si ritardesce l'enciata della Slavurs per il sviamento della Pontia Muest per i non. Sco quelche l'uffizio di costruzione bassa del Grigion scrive nel nuovo magazzino della Vishnanca la Pontia Muest stoppien in Slemprim scleri la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possien ins cominciare a pir il 2027 con la Slavurs. Quai naia dentan nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. Il proiect costa radond 80 milions francs e doi essa termina in radond 8 ans. La guerra nel proximo orient porta rischi per la beinstanza in Svizzera, quai di Jan Egbert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Zurich, en in intervista con la Gazette Blick. Per vide las chiedainas de fornizion disturbadas e pritschs d'energie pli auts, pudessen era Svizzers e Svizzera senti adina pli fich las consequenzas del conflict. Malgrat tot las crises giaio quai meia cun la Svizzera chem blers auters paiais, di Jan Egbert Storm en l'intervista. Quai pudesse dentant beim prestz mida. Ils Stati Uniti hanno attaccato posizioni in l'Iran del Sud, rapporto medias americanas, con se riferisse in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano in las attacchias in la regione della via de Hormuz, in act de defensione de sasetz. Tutia einins in dritz per la schei raketas e bastiments iranais che volevan installar mines. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato durante sia visita in l'India in un convegno de pace con l'Iran sei a vinevant possibile malgrado le attacche americane in il sito del paese. Il concern d'autos giapponese Toyota sente il conflitto nel prossimo Orient e sto riducendo sia produzione. L'export venne scorso fin il novembre per 83.000 vehicles, rapporta la Gazette d'Economia giapponese Nikkei. Da mai auto stati consont per il mercato asiatic e quelle nel prossimo Orient. Toyota di che questa è la conseguenza del problema tra le schedine di fornizione globale per via la bloccata della via de Hormuz. En la Bolivia è morto un demonstrante per il protest contro la regenza. L'uomo di 24 anni è venuto tucciato in una balla durante un'azione della polizia e del militare, annuncia le agenture di novità. L'intento dell'azione era di sciliare le bloccate di vie nel contorno della sedia della regenza a La Paz, che è indrizzata da P4 Emnes. Su entrin in prim dementi al Ministeri dell'Interno della Bolivia conferma l'incident e comenza un'inquisizione. Ed anche novità dal sport, Armon Orlik a godignaia la festa de Lucha Glarunaisa Grigiuna a Nefels, scoglian l'om passà. En la Lucha finale ha il rec della Lucha mese in resgim ses adversari casulet ma in 17 ans sales giudi. Quai sente 6 minuti e mezzo con in viva hacken. Il Grischuns Nando Jose e Linat Gantenbein am pellen prime giado gudegna in Kranz a Nefels. Al campionato mondiale da hockey alla Germania betti la Grande Britannia con 6-3. Uscia pon il Tudesch Sankt Sperrin de venire nel quartfinals, dentant stues la Lettonia perde rotz la partita contro l'Ungheria. In la seconda partita di Arsaira alla Slovenia gudegna contro l'Italia con 5-1. Uscì sto l'equipe italiana ritorna in la seconda auto divisione.
0: La meteo.
2: So entri in notte per parte di Miaivla, spettiots puspe in di ciao te cum bler su lei. Conta Saira poi da singul zuradis. Il Thermometer va zu quira fine 32 Grad, in Lazur e Sozelva fine 30 Grad, in il Sorsès fine 27 Grad e da Samedem fine 24 Grad. De Mauni Jev ja resta laura stabila, vuol di bler sulei, minche mail sentimets di singulas pluides e fine 30 Grad chaut.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Inega, aisi la scelta denter. Tschunchem venche dus candidats a candidates. Ad inega se de leger denter nov. A causa sprova RTR da procura per un pau a git de fa quella selezion mince di presentenus a vus in tic pi exact in dels candidats ni les candidates per la regenza grigiuna. Schon wenn sie präsentieren wuss la jamna vergada, quest jamna dati on als quater gemonken, oz wenn sie ne facen conoscenta. E zwar in camascula proxima legislatura en seia de vosa. De pliu dis alla proxima mesura, meu nom Anna Celine Quinter, dievis limbi mardis.
0: RTL. Unic. E simpatic.
3: A quell'ora in cemin con musica era Moncia, Curdini Colai con Lat de Chavra.

0: Billy Joel con Uptown Girl al mardi su entrin fin de amna de bellezia a Caliras. A conca ol vignots, udis disco proxim. Sente las novitats con Alexi Baselia.
1: En l'Engiadina se retardesce l'enciata delle lavors per il sviament della Ponte Muest per i non. Tenor l'uffizio de construzione bassa del Grigion stottien ins l'emprim scleri la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possien ins comenzà per il 2027 con le lavors. La guerra nel prossimo Orient porta rischi spelle beinstanze in Svizzera. Quai di Janek Bert Storm, il direttore dell'Institut Kof dell'ETH Zurich, in un'intervista con la Gazette Blick. Le ragioni principali seien le chiedaines de fornizione disturbades e prezzi d'energia pliauts. Il Stati Uniti hanno attaccato posizioni in l'Iran del Sud, rapporta medie americane con se riferisce in informazioni dell'armada. Tenor il militare americano ha le attacche stucia in dritz per le scei rachetes e bastimenti iranais che volevano posizionare mines.
2: La meteo. Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi veni per spiegare di dat. Bia su lei al centro mesdì comparano in per nebla sul sculms ad incontro sera sai da singuls uradis. Al termometer va oggi pulito d'aul a quere con token 32 grads e la sur a sozelva token 30 e il success token 27 ad a sameden token 24 grads. Da maune dievdia dati mince mai bia su lei con singules pluvides al centro mesdì a quere veni token 30 grads, alla Djev Djelou tocken 28 grads in Bimardis.
3: RTR. Mes Radio, mia lingua.

Coldplay con Adventure of a Lifetime. Al mardis, per quest'amna un pauschkin, jendis dis, comunque è in prim di, de quest'amna che nos dai nies duke della demon al kikeri sis. Ti resta ai d'Antonies candidat, nos essen in ronde numero 3, que con Theophile de Runks de Camons. El appaia già giù succes alles in primes duas rondes, que inega con siat, ad inega con och correctes. Paia Adina ina de plic cu quel ves la fin finala durvau per far pas alla proxima ronda oz stuens e mince cas ve minimum oz per lu far pas alla ronda finala. Se quel gertegia adel quem reinus suenter Steven Sanchez cun Chuck Damani.

0: Chuck the Money de Steven Sanchez, a dos dati ronde numero 3 del Kikirisis.
1: Il Kikirisis. Presentata folk, vostra bottia del vich in la regione.
0: A nous, genots, biendi a comuns a Teofil de Rungs in quella ronde numero 3.
2: Biendi, Anna.
0: Giun per bials dies de chun caismas?
2: Gie, sta flot.
0: Sta flot? Te gudiu la bialaura al sulei?
2: Gudiu la bialaura, sta sicurant, cioè, te an laucia, casa, bui ubia.
0: Bui ubia, jez è important, gie, de quelles caliras. Esa spitaš kui tip ka bujena kaul, ni pi bujen kui pi fresht?
2: Ja, bu bujen ni kaul.
0: Šon? Še 30 grad sem prenojvel, ni pi bujen tek pi pauk, ni pi bia?
2: Al 30, šte bu esam in čiči, ja, prenojvel, a jes.
0: Ši venče čun?
2: Pa, jente, de, venče čun, dentro venče čun 30, bia.
0: Dentro venče čun 30.
2: Per mai, ja.
0: Kao gli amici ne te che differenza cosa tra te Angela Hendry os arbitra
3: io è bugen al ciao
0: è bugen caol
3: yeah
0: ok lui sono di occhio sul letto è bugen gente più fresca 30 gradi te te bia aber quel gusts basta nus ven als runde numero 3 nus ven in jackpot in plenius per moment con 12 bonds mrein oz si gertedia da fallo al pas in quella runde numero 4 nu che vus giugas lu per quel jackpot.
2: Maranza,
0: sì. Se vuoi essere solo giusto pronto, Angela è?
3: Pinada.
0: Teofil de Rungs. Madame mein, je vigenus bien clic, allun ce vissenus.
2: Grazie.
0: Rafael Nadal è victor de record del French Open.
2: No.
0: Il French Open vien giugaus in Pascht.
2: No.
3: Correct.
0: Benjamin Hefti è il nuovo presidente dell'Unione Grigione de Cacciadores e Cacciadores de Patenta.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Miles Davis è in conoscenza con meglio chitarrista del mondo.
2: Yeah.
0: La Svizzera è qualificata per la sisavla ga in ronda per il campionato mondiale di ballapoi.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Cun caismes è dina cun conta di su entre pasces.
2: Yeah.
3: Correct.
0: In curante di in cevi opener lumnezia.
2: Yeah.
0: La frisura focuhila portins als gewels de von Liung e de vos curt.
2: Yeah.
0: Il FC Songhai ha guadagnato 2 gala Coppa Svizzera.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Il FC Songhai è il più vecchio club di ballapai della Svizzera.
2: No.
3: Feliu.
0: La Finlandia ha più pauk abitanti che la Svizzera.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'album di musica che veniva svenduto al più avanti del mondo è Bad di Michael Jackson.
2: Yeah.
3: Feliu.
2: Okay.
0: John de Michael Jackson, forse conosce Teofil de Rungs in altre canzoni de del in una canzone fede conoscente.
2: Se ho Thriller.
0: Se hai un album enum. Michael Jackson momentan push bei fede attuals. E la parada de hits per fin sin platz in.
2: Schon.
0: Exakt. Angela fai il quinco, vesi o?
3: Mi rein spert quas chom ju con sta Rafael Nadal e propri victor de record del French Open e lo gudnau qui tor di jedes del French Open on shit air lu Miles Davis er bien in en conoscent in conoscent come er guitarist del mon e er de musicist de jazz un ave sur tot la trombetta lu gli open er c'è bien courant di smu ben ein chum contot Focuhila è la frisura no costivels en querz de vauntier a lungs de vostier, also forni kurz hinten lang, pia al contrario de la nostra pretensión.
0: Vos que è la frisura per vos? Teofil de Rungs, in Focuhila?
2: Io credo buc, no?
0: Ni giuine ga forse?
2: No, also de vaun kurz de vos lim, di ema di più
3: vaun. FC Songhai è proprio il plevil club de ballapai de la Svizzera. Ei bein tot do dis pretensions ots sis correctes.
0: A botungiu ots per quella terza runda. Den ton tutine stau je fej duas fej souveranes in primes rundes. A sche ek 15 bons. Let's voice. Sin se dir a let's servinis vos e.
2: Ne, grazie vec.
0: A lu budem pus pein autre ga in a novum prova.
2: Ne. Salut. Pus pa je. Bidiekoje.
0: Ti bidien nu zaum bias dis oski da je quelle temperature che vu se il più bidien
2: sporo. Come cal.
0: Come cal. Adin ciao fresh. In bidi adia.
3: Adia.
2: Tamion adia sen.
1: Il Kikeri 6 presentata folk. Vossa potia dal vich en la region.
0: Cova dicnus metin sis bons pushpay enis jackpot ca semplaina plon plon siu sains dia scheuer fus os en plenius cun George Bonds alusad maun ina nova persona i ella cursa per quels.

Ils autos, le Tour de Suisse, an meiner Questemde in Rumantschia am Musté sind la pli lunga Pont pendente dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9 della sera.

Luis Capaldi con Almost. Giù da fa un pau avon davart quella frisura del sons o cionta e nias giuca della demon arche crisis. Ei, schon pus bevenu un pau in moda als davo sons ad apropo. Focu hilas, scuril esistau questa fin di amna en inni lauter lux in quei mon, a quattr ces vus gues eter quella occurrenza. E la Belgia e vignu festival la quarta concurrenza de Focu hilas. Nucles pi bials Focu hilas e vigni premiai. Ad evancas e ompi scuril, estau questa fin di amna Cooper's Hill Cheese Rolling. In concurrenza de rulà con in menuc che giel giude di una taisa plonca a Goldstershire e l'Engeltiara. Con fina mira de pagar quella menuc. Pai cicl pispert, gudogna. Gie, de 30 grads, ni vaga 30 grads gesta alla Grande Britannia fa de quai. Per casca vus aveis forse buccia peamons lauteron de usurchun caismes. Forse rulada di una planca giusa entrina mignocca. Ni i tel coiffeur moton. Io mas pitos de chatea cavels avonca rulada quella planca giusa.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Ils da la puncia muest, ston speciapli dic che planisassen il sviamen? La gronda parte las donazions en favur da blatten fan ja effect? E Laura, i da tots bler su lei, e l'ura cresce il rischio da duradis levet. Jelles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En l'engiadina sa ritradesce l'enciata de las lavurs per il sviemen de la Pontia Muest per inon. Sco quai che l'uffizio de construzione bassa del Grischun scrive en il nov magazin de la Vishnanca la Pontia Muest, stoppien ins lem prim scleri la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possien ins comenzà a pir il 2027 con las lavurs. Quai naia dentan nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. Il project costa radont 80 milions francs e doa esse termina in radont 8 ons. In ons venta la bova de crappa a blatten in il Valais e in a gronda parte las donazions rimnadas già ripartida per sostegnare las persunas pertuciadas. Scholas organizacions de git involvides communication, ein ins impundils den es per la git d'urgenza, indemnizacions per possess destrui e per sostegnare interpreses ed unions. In a commission de donazions speciala a tracta finos 110 domandas per sostegn. La git concedi finos monta a schiars 8 milions francs. Os en l'exterior, il Stades Units an attaccia posizions en l'Iran del Sid, rapporte medias americanes con se referis in informazions dall'armada. Tenor il militar americano en las attaccias en la region de la via de Hormuz, in act de defensione de Sasset. Tuccia ein ins indritz per la schai raquetes e bastiments iranais che volevan installar minas. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato durante la sua visita in India, in un convegno di pace con l'Iran, sei a vinevant possibile, malgrado le attacche americane in il sito del paese. Il primo ministro canadese Mark Carney critica con Israel a trattare la flotta di Git per la Gaza. E la telefona a Londra con il presidente dell'Israel, Isaac Herzog. Inacceptabel sei il trattamento scandalus dels participants e delles participantes, tanto quelles dodis burgais canadais, a dich Kani. Era dalle Svizzeren se participades 8 persones alla flotta. Suente che l'Israel aveva expulsai els participants, an quels raquintadet umiliazions. La città ruines Machu Picchu in il Perù rischia de perdere il titolo scoin del set Novs Miracles del Mon. De pi meisna detien a jins progress per proteggere l'io historic del Zincas, critichesce la fondazione responsabile en in appell al Pievel Peruan ed els dus candidats per la presidenza del Perù. La ragione principale sa una blockade politica in il paese che sa chiata mezz il combat electoral. Criticaven ieri il caos con vende biets d'entrada per Machu Picchu e le lunghe colonne de specchia al lieu. E dank novitats del sport, Armo Norlica godignaia la festa de l'occia glarunaise grigiuna a Nefels, scoglia l'on passà. En la l'occia finale ha il rec de la l'occia mese in il regime ses adversari cassulet meindisch sedons sales giudi, quai suenta 6 minutes e mezz cun in viva hacken. Ils grejuns Nando Jos e Linat Gantenbein am perlem prima jado gudegna in kranz. Al campionato mondiale de hockey alle Germania betti la Grande Britannia cun 6-3. Uscia pon il studesc Sanxperade venien ils quartfinals, den tanstress la Lettonia perdrotz la partida contro l'Ungaria. En la seconda partita di Ersaira alla Slovenia gudegna contro l'Italia cun 5-1. Uscia sto l'equipe italiana ritorna en la seconda auta division de hockey.
0: La meteo.
1: Oz specchia puspendi ciao de cumbler su lei. il sentiment di comparen in per Nivels sur ils Colms e conta saira poi da singul Zuradis. Il termometer va oz a quira fino a 32 grads, in le sur e so selva fino a 30 grads, in il sorses fino a 27 grads e de samedem fino a 24 grads. De maune jevdia resta laura stabila, vuol di bler sulei e minchema il sentiment di singulus pluides. A quire venne de maun fino a 13 grads chaut, le jevdia lura fino a 28 grads.
0: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Schumer Gaula Sotja, Mikrofon Pavus, Anneseline Quinter, ein Specia in Ura Kun del Tod. Nun sein Musiker der Rock to Destia. Nun sein Schlagerpop Schweizer. Nun sein Jazz. In Mix des Stils, Nukidat Speranza per Mincin, a Mincina an sich ein. Scheiße mir kurz. Aber tot quels gesan an Cheverenen, so ma nur at kun tot quels Stils, ka fosi kun zippi modern, schka quella ko, quei ei somber, kun Homeworker, wie mer dies.

0: Dermot Kennedy con Giants, musica del 2020, che ho sentito le onde a dos minus a navos per imperons e on 81. Te rascide di la prima boy group svizzera.
1: RTR, quai è il sempervert del di?
0: Chiede vos un conoscen al trio Oixter, Guido, Alex e Vic. Al trio de fras ca fac el son si son de lurem primes registrazions ca an fac els pi a pi un conoscenz. Quai success ai con son den grazia a lur mix de du stils, musica populara, svizzera a schlager. La grande part de les canzuns a Alex componiu, el è un al suled dels che vive oz festivals oz in de quals tres fras nun ademen el Guido siu nevontavel anniversari el ei el vei ei den ton ja morts per quetet le nus oz in de lur pi renomades canzuns in dels grands hits che vus es gues e ja in ga udiu quei ei olectumir de trio Oixter.

0: Camerad con Be Mine, con cui si venu meslas nov, os dati novitats con Alexi Baselgia.
1: En l'Engiadina se retardesce l'enciata de las lavurs per il sviament de la Pontia Muest, per Inon. Tenor l'Uffizio de Construcción Bassa del Grischun stoppien ins l'emprim sclari la situazione del livello d'aua sotterrana. Uscia possen ins comenzà pir il 2027 con las lavurs. Inon sventa la bova de crapa a Blatten en il Valais e una grande parte las donazions rimnadas già ripartida. In una commissione di donazioni speciale ha trattato fino a 110 domande per sostegno. Le gite concedì monta a schiars 8 milioni di francs. Il primo ministro canadese Mark Carney criticesse con l'Israele a trattare la flotta di gite per la Gaza. Inacceptabile sei il trattamento scandaloso dels partecipanti e delle partecipanti, tanto quelle 12 borghese canadese, ha detto Carney. Senta che l'Israele aveva espulsato i partecipanti, anche se raccontava umiliazioni.
0: Grazie, Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con le attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Os veni puspe caule di dat bia su lei, al suo intermesdì comparen du imper nebla sul sculms, ad incontri sera sai da singuls uradis. Al termometro vauz ad aul, a quera con tocan 32 graz, el sur a sot selva d'acti tocan 30 graz, el sur ses tocan 27, ad esse meden tocan 24 graz. De mauna djevja dati mince mai bia su lei, con singulas pluvides al suo intermesdì, a quera veni tocan 31 graz, alla Givgia tocken 28 Graz in Bimardis.
2: RTR. Informativ e divertente.
0: Come us Gramoncia, algore danzas da Dario Wittmer.

country club either.

Feguda Kuans, con quattrina leggenda de musica, festivas oz siu cienaval ad ina plein creativitat ad innovazion attunava a scheia.

Quei Miles Davis, la leggenda de musica de jazz. Ella è staus decennis sco trompetist alla testa della musica americana. In conoscenza, il suchto de news per cui che ha inventato un po' de nivel jazz, el leve mai reproduzi causas mo ben adine crea novas. Per cui ella crea novas direzioni de jazz, aveva talent emplir stils, strugin altra artista ha influenzau tons stils sco el. Al 1909 al pubblicau il album Kind of Blue, che vale un ot sco in dels pi importanti albums del jazz, a quei album de quei genre che venius vendius al pi sevens. Ella era d'antone in conoscenza, deve in gran ego a magari esser in gref character. Oz Festivals Miles Davis bei Chianons als 26. Maig. Un quad jubilare de cui di dati forse è envies e revoi di una chance de fa in plagé ed in sicci dati causco di una suente las nof in bimardis.

0: Las novitats dal RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov? Ils della Pontia Muest stan specia plidic che planisassen il sviamen e la grande parte delle donazioni in favore da Blatten fan già effect. In l'Engiadina si ritradesce l'enciata delle lavori per il sviamento della Pontia Muest per i non. Scocco che l'Uffizio di Construzione Bassa del Grigion scrive in il nuovo magazzino della Vishnanca la Pontia Muest, stoppia in slem prim scleri la situazione del livello d'aua sotterranea. Uscia possa in scomenza a pir il 2027 con le lavori. Quai nai adentanten agines conseguenzas per las lavurs del tunnel che comenzan il 2028. In ons venta la bova de crappa a Blatten in il Valais e in a gronda parte las donazions rimnadas già repartida. Scolas organizazions de git involvides communication ein ins impundils den es per emplazza mobilia e vestiadira u per vehicles destruits. In una commissione di donazioni speciale ha trattato fino a 110 domande per sostegno. Le GIT concedì monta a schiars 8 milioni di francs. O sen l'exterior, il primo ministro canadese Mark Carney criticesce che l'Israele ha trattato la flotta di GIT per la Gaza. E la telefonò sur Londra con il presidente dell'Israele, Isaac Herzog. Inacceptabel sei il trattamento scandaloso dels partecipanti e delle partecipantes, tranta quelles dodis burgais canadais, adic cani. Era dalle Svizzeren se participades 8 persone alla flotta. Senta che l'Israele aveva expulsato gli partecipanti, an quels raccontadet umiliazions. La citata ruines Machu Picchu en il Perù rischia de perdere il titel sco in del set Novs Miraculs del Mon. De pi meisten ha detti a Nagins progress per proteggere il lieu historic del Zincas, criticesce la fondazione responsabile en in appell al Pievel peruan ed els dus candidats per la presidenza del Perù. La ragion principale sa una blockade politica en il paese che se chiata mezzi il combat electoral. Criticava ieri il caos, come vende biezze d'entrata per Machu Picchu e le lunghe colonne di specchia al lieu.
0: La meteo.
1: Oggi specchia puspendi ciao te cum bler su lei. Il sentimento di compare in pernivel sur il colms e conta saire poi da singul su radis. Il termometer va oggi a quira fino a 32 gradi, in l'azur e sottoselva fino a 30 gradi, in il sorseis fino a 27 gradi e da samedem fino a 24 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In la Val del Blegna li è oggi in parte l'etappa del Giro d'Italia. Per cui è la via cantonale tra Aquila e Biasca serrata in nome due direzioni da 20 a circa la Sindisch fin suente la Sisla Saira.
2: Poi in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Vergaules nov sin ondes remonches, con quai eos eclarche tenu que va a prau. Al meier per di de dots t-shirt, forse cauce curte per fine si jayen, spiegel de soleil, asce mitigas ebo munca, en tote cas. Creme de soleil, fidebul medem sbaisco jau in soce cedje magari. On copa vus in a mezzo brete, cun giaina leva arzentada si le juialas, Anna Selina Quinter, gudi que di de bellezia, a stai freschs a segirs.
0: RTR, da luz,
2: per vus.
3: Goi talk, talk, cun, such a shame, eisi e, sin sa buin juen.

0: La Linda Ellis con Rivers del telefon a Scalinau. Preudiu avenus in telefon de Jon de Agatha Kaufmann. Biendi.
1: Biendi, Anna.
0: A ti esti nus gratulauts?
1: Jau les gratula a miu Beati, Emilio de Marmels, saluf, sil quattro avalongi de la scienza, level ja visat dir tot bien, bona saladat, bia plige, a cal steti vina von in bien, boa pile sin cordial boa, per prop in herzi boa, cal se sta vina von de sia. A ja visla del in bellezze di.
0: A dat dia una visita della tata.
1: Oi è buona mai nots mia caura. 30 gradi di auto.
0: Sono un intoc viadi, tocca saluf.
1: C'è in ora, anena di ora, no. C'è a dosa la calira. Avevo i bubogen con la calira.
0: Più bisogna essere più fresci.
1: C'è perché gli auto, sono stati gli auto, a venire il buo, in svembo, da ogni descaldaggi con la clima l'acqua. Era da per qua io faccio un brigio.
0: Soprattutto ci sono di curare, forse, un brigio, un sec, ci sono due auto.
1: Perciò, acqua era buono.
0: Da Emilio, let's a quattro ons, non vi? A un friunz?
1: E la il fra ai siatons.
0: Siatons.
1: Jevel.
0: A sé che let's festivesse oz siu anniversari al Emilio de Marmals a Saluf. Con in car salit a divis della tata Agatha Kaufmann, a nostro mentinse capesce fece bugien, la cupina divisen è de nostro varto del bien per Emilio. Bia plage con quella cupina la scadiola del RTR, de vus Agatha Kaufmann a un imbidì.
1: Grazie a te, Ciano, le vedendo a lezio di...
0: Grazie a te, addio.
1: Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Diz de mai murize questa usur chuncais, mas salmainz cinze bedje se ziuza in colonna. Fine bianaura bedje ina soli suleta nibla, a temperaturas agreablas. Ce lessins de plen?
1: Quali ha una grande influenza sulla luna? C'è di bellezze e banure, sta sui più cogenti, sta sono in per plans.
2: Bianaura fa sono buone luna. Io so che è bianche mi sono buoni bianaura, la variazione non c'è più.
3: Adina buona luna. Se non si apre la luna, dobbiamo lavorare con la colpa.
0: Sono di del medem, maini. Traslevamo il dia accompagno, vi svinavamo l'Angela Hendry. Bici vostro tlais RTR.

0: E in quarta vanas di stiamo spel giuc.
1: C'è ciausas.
0: Io a decinus giugain ronda, siat e despie de gudegna. De gudegna, bons de compra alla valur de 70 francs. Se vus legnais, cecanus un curin. Alla ciausa cecanus un curin, quella vien descritta uscia.
2: La ciausa vien se vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Chi ho in idea 0800 20 20 30, se vus leis le nette che nos ancorin 0800 20 20 30. Erter l'Angela, ci viene me con un primo proposto da dots?
3: Bien di Angela, che Monica Stadler da Pordoma.
0: Bien di.
3: Also de quad de calire disca ai bien de prendre bouteille de vaiber fun.
0: Fet important.
3: Ja, compacte, s'ha tot fet, ni qui compra les aludoses, aber la bouteille compacta fin tant planifiu, me dinu millor.
0: Lu, lletz è la vostra preferida?
3: Ja, yeah, genau.
0: Vai se in certa color, se c'è in mostra, un porta bec.
3: Anche io ho fatto con una foto che finta facendo tutto con quella di quella segna. È quel po' di bide.
0: Ne.
3: Passando, dimmi mettere anche che svolo.
0: Ebbè, so, Dino dovrà del melere nostra buonaua, del squelms, vediamo.
3: Buonaua, esatto, sì. <Yeah.
0: ride> La bottiglia di Biber. Vedi qua c'è un corin. Grazie per la proposta.
3: Grazie, l'angelo
0: di qui. Na, la bottiglia di Biber sei bella. Mi rainus vinavaun. Erter l'angela, c'è qua al telefono.
4: Ja, bien di, cao e benzin de suain.
0: Bien di.
4: Ja, un provo con in spray un cunter. Mordi d'esta. Uscits, mosches. Buenas.
0: Exact, de tot quai ce les morder a cicia saun. Ne mula sta. El spray de mușins, vai vuz adina cunin, și vuz mai zadu virt.
4: Oh, na, por plia, na mo in buio munu, bia mo in curtin.
0: La zai bide și naus.
4: La zai bide și naus, na.
0: Abreba, și ns volu ple liunge, și ns so forță grad de tier de daua, zai șon important, de vai ușe ce ce, bide ci ns ven murdius de Pai tocca ciombas, non è?
4: Sì,
0: il spray di muscins. Vince, vens du raus de bia laura, so ins prendere cun e compact, constat tot. A tutina sei video qua ci nos ancorin. In bide. Grazie a dia. Son dius, panadieda, se las proximas propostas. Erter l'Angela, ci è col telefono.
5: Bien di, Angela, cau el Jacques Steger de Nis.
0: Bien di.
5: Heu dit que el capí de Strom.
0: Per se xurmagè del solell.
5: Del caul del solell, del...
0: Adeba, quai, uscint de Strom, ja, un pli flot, che uscint capi, sco qua ti usrais, per qua ti qua vien abdi si ciaut, no veig?
5: Ah, è, Tron.
0: La integi l'aria. El capi de Strom. Na, voi se mi liesta, sto mal.
5: Quo son bianni?
0: Invidi.
5: Invidi e quei ragnala.
0: Se me lionta, adia.
5: Adia.
0: Salura. Erter l'Angela, ci vende me con proposta numero 4.
6: Ja, bien di, Angela, con Anna Maria Snow.
0: Bien di.
6: Bien di, io un po' di negare con la pinta apoteca.
0: È fece importante? Ciascia, vediamo un cane uscina.
6: Oh, io vai in flasche, per esempio, la forza, la pinzetta, quella disinfecta, la dina della ghiassi, per non mettere in sgrif, la mia sei.
0: La pinzetta forse è grazie di questo tempo, se tu vai un po' qui da questo sraigens, non è? Sì,
6: esatto.
0: La, in pinta apoteca, uscina in apoteca di Viedi, in una fede bella proposta, sto mal, vedi qua ci sono curin.
6: Vienen grazie fech.
0: Vedi in altri, da dia.
6: Da dia.
0: Allora mi rai nu sa un de vosa proposta de dots, ci è qua al telefon?
7: Budi, qui il Vazel.
0: Vien di.
7: E ne pensa in questa per rasolare, per fare una posa o per fare merenda?
0: In una quarta, nu sa già in craio in una cozza. Invece...
7: Oh, sì, in quarta, no?
0: Mm-hmm, in quarta. Vien su vrenz sì. Durata da Bia Laura, poi prendere con ins può essere compacta. Sai bella. Ston mal. Adia. So, salura. Quali sono le proposte di Dots Vaiu? Demaun sunis la proxima chance, mi reino schwus nis lu in tech pledetier, lu du guys schon. Protjonte Frank Sutens Polish.
1: Ciao, ciao.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jeles dies, ja son Alexi Baselja e quai dati de nov. Il musicist ed artist en jedinais Paulin Nuat Klai mort. E le git Schwitzer pelle Montogna sustegni projekts grijuns cumplirs milliuns. Il cantautor in Jedinais, Paulin Nuat Klai, è morto in la via decina de 74 ons a Susch, quae alla famiglia confermà in vers RTR. Cun cianzunsco in Jedina ed il prim milion, è Paulin Nuat Klai sta devenda la metà del zon 70 in dels importanti cantautors romans. E sia musica è anche dina fitch de rasade in l'antira in Jedina. Der Sperr kun sie es tjönzuns an ins Ehren konuschi jelschko Artist des Graffits ed Autur der Comics. Il Grejunel tjöntunk ha profita l'on passa il second Blair del Sustegn de la Gitte Schwitze per la Montogna. En tot la Schwitzra la Fundazione sustegni 180 Projekts, cumplike 32 Millions Francs. Und man in Sisavel da questanes alle Gitte Schwitze per la Montogna reparti en il Grejun. Is attracte da bunemann 5 Millions Francs. Anc profita da pli Alcentum Berna, ca survenis sustegns da passa 7,6 Millions. In ons vente la bove de Krapa a Blatten en il Valais e in a grande parte les donazions rimnades già repartida. Scholas organisazions de git involvides communication, einins impundils den es per emplazza mobilia e vestiadira u per vehicles destruits. In a commission de donazions speciala a tracta finos ciente dendis dumondes per sustegn. Le git concedi monta a schiars 8 milions francs. La Suva a sprenia l'on passa plike 40 milions francs cum combatter la bus d'assicuranzas. Queste somme var in terz pli auta che l'on avant. Scola Suva, l'Institut Schweizer d'Assicuranza d'Accidents scrive, ein ins Konzont pudi evitar de paia prestazions bet giustificades. Ultriurs milions deriven de pli premias incassades der interpreses. Tenor la Suva se miden les improves de Cuyuna cun l'intelligenza artificiale. E da dine de pli cas de Cuyunarias aion in connex cun la criminalità organizzata.
0: La meteo.
2: Oggi specchio puspendi ciaute cum bler su lei. Il sentiment di comparen in pernivel sur ils colms e conta saira poi da singul zuradis. Il termometer va a quire fino a 32 gradi, a scuola fino a 29 gradi e a samedem fino a 24 gradi.
0: Vias e traffic.
2: En la Val del Blegna il lievoz in parte dell'etappa del Giro d'Italia. Per cui alle vie cantonale sur il Lucmagne, tra Olivone e Biasca, sarà de nome due direzioni de da circa le 12 fino alle 4 il sentimezzi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Nos van die studio alles novitats. Paulin Nuat Klai e morts al vedicne de 74 ons a Susch. El cantautur, pictur d'artist cun origine ftan, valesco co pionier del rock romansch. Lanciat dal zon 70, era il student d'art fascinaus de scovir musica nova al mondo rock a pop. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Creedence, Clearwater, Revival. De quales canzuns existevan bella al Ramonch? Oseo o Paulin Nuat Klai scret acines composiziuns. In per de quales ol se viu registrat il Radio Ramonch, pau plictart ol registrau cun ina band Che Fein Oz. Canzuns sco il prim milion, la corda e la sua la montogna de glatsch on procurau cel rock Ramonch e deventau se cei normal per la giuventecina degli etstiams. Au notz en les canzuns de Paulin Nuat Klai fecien conoscentes ad arrasadas. Al mondo della musica romancia fu staus in auter senzel, era l'art de graffit e de comics ol grijun influenzau fech. E naturalmente t'lainus ina delas canzuns de Paulin Nuat Klai, Engiadina.

0: Schuweva zu kurz und die meinen, ich sehe ja zu ländisch dies, na, je mardis, les deis, din quart prest, ures verprende sot la Marella Nies Lungac, otzpuspec und Daniel Telli, Redaktur tel DRG.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Bien di, Daniel, che tema has portau oz de nus?
2: Oz la nus facenta con i pernumes de vits, tot vits che in situai che aveva la vigilanza da quera. Ad entrauter in che para prima vista fit simples de declara.
0: Lu leinen schaiver con letz, che vits manages?
2: Que fos favogn per tudest Felsberg.
0: Favogn, ma covinen de meinde me, quai vent ciaut nodel sit, che soffle se vents dir nus.
2: Exact, ins patatge immediat vide quai vent, es sinum deriva dil latin favonio, a quai monta propi vent gaut dil vest.
0: Pare pied d'esser tot clar, favogn dati ge propi a wunda al contorn de quera, ne bec?
2: Da hersch ins marass in quai, lusse vestens propi, da tschaga quai fussi motiv plausibel pil num de quai vitsch. Schins mir den tons in formas veglias documentares, per exempel dil Novavel Chantanè, Leo es in scritto in Favonio, lo venin sa di un'altra conclusione. La denominazione Favon per Niaswitch deriva dal latin fagulneo. L'insvese che è il plait latin fagu, per un monge fau, ad il suffix, ad la finizione ulneo. Allo montata è lo pia in leuc da faua.
0: Pia ne ginconex cul vent, per se antro cul plonta, biers faus, dentaun til num tudest, lo sai clar, Felsberg, in connex cu la grepa a crapa de vosul vici. Bec?
2: Era se quei paralogic, sinz miras in quei vici, in svei dacia mai mola grepa, no d'autor, fus la risposta, eba la risposta lo tutina na, perché il num Felsberg deriva din anteriura tour, sin in crest, dentro Felsberg Altdorf e Felsberg Neudorf, per due parti da quei vici. La tour è svanita del tutto, il crest per grande parte. Il nome della tour è dentro un surprius per il vici. È dato forme sveglie, per esempio Felsberg, ni Felsberg, scritte con un T, ni un D, a vanilla S. Per proprio per pronunciare quei amore in tec più esagerata, fosse lo Felsberg. Quei mossa che il nome sta vede fanno c'è con un Feld, per un prau, in una pastiera, a bocca con un Fels, il grip. La montata del nostro per conseguenza essere Berg im Felde.
0: Vessi un Peter, ciao. È il tuo destino con l'una per la prima impressione?
2: Ecco, è vero. È già che proprio da marassi le più veglie forme scritte che in Zampfla. A quella tradition, per vedere la scrizione, da vartli motiva riunt di un certo nome. Also, eba quei deni, quei te, leo vedens immediat che quei ens c'è altro che Fels grip.
0: Co vezi o cul nom della vashnaunca de Domet per restain vaginonza? O quai de fac culas Thomas als bots caracteristics per quei liuc?
2: La prima silba del nom s'aves dada creca det in connex, ma gli esse capesce po spai auter. Ils noms Domet at l'equivalent desk ems parten di madim pleite base, num nadamen di latin ambitus. A quei montatons ca spazi libre dente duas casas. Adora quei lo probabil se svilupau in a montada plaz der cira, ni plaz da fiera.
0: Pur spezze tiecins spezze, bide senza autor?
2: Na, era per quei che in primo stab di nor monge, il de deriva dalla preposizione at, pia at, omet. A quei lo cultem stau domet. L'end finì con in Autrovic, Bogolons naven, Wilden, c'è in Cisa vesse zu Pacao, hai un'idea?
0: Wilden, buona domanda. Io conosco il nome tudest, Feldis, dentro ci vedi in connex con Feld, o c'è sempre Zaymatai Bidja?
2: No, perché non fai così. Tractavo noms, non c'è dino in teki Autor, lui è sia Keo, Autor, in quel caso, de Wilden, c'è un partito del numero monge. Eben Wilden, in quel se zuppen um nada meni son Hippolyt. Il patron dils cavals ed ils survigiladers da perjun.
0: Hippolyt a Wilden. Cuvo qua insiamen?
2: Da qua nom Hippolyt deva il Novavel Chantanè in forma romancia Avoledo ni Avoldu. Alla forma Avoldu è lo sa sviluppada plan seu ad Avild. Adil A all'enciata è l'occordaus quel temps, a perso entra la finizione EN, venire vittir. Adil non tudesc feldis, quel se base lo è sila versione romancia del nome.
0: Noms locals, bunemain nuet esco quatje para, favogn vin de faus, domet de spazi liber de antre duas ceses, cins amfle mene giu ple pauk ozel de domet, veulden oin connex cul son Hippolyt Civester. Ciao, Daniel Telli, en grazie feit per quella querta, den hau un'interessante excursion an imper vitz vigins de quera in Svezia, tje noms son revela, cun son e fac de la historia de din liuk.

0: Pascal Gamboni, Ina Nibla al Ciel. Musica romontscha actuala sin ondas romontschas. Forza se regurdais, fin marzo Erter e mezz da din Luc, no qui tunava uscea. Lo diantre quella truja de traffic, nossa moderatura cu la prima edizione Ils Autors als Confins, Gabi De Gonda.
1: Cordial benvegni, buongiorno all'emissione speciale El Rom Ils Autors, Le Tour de Suisse, a nostra prima formata, figlienus, cuia nom Confins. A natural mein essen uns als Confins nominada mein Eltesin, als Confins de la Svizzera cu l'Italia ne o cai capete fich bia.
0: Il team Ils Autors Cintura Svizzera è fugius della Canera, un flau all in Luc, no chituna tod'autor.

0: Jason Derulo a Nuka cun Love Not War. Schwundrein spert al mondo teater. En cins den cines regorden se di raun del Duca Liber devaun duzons della gruppa de teater Sent cul titel Che Capodovra, a cajun de su jubileum de Curontons. Dentauna la gruppa priu a mounts in ulteriore sfida als de Sent inscenation quai teater che staus all'anciata della Union avaun curonto duzons, il Viturin Montage, in drama ein chun acts de Gerhard Hauptmann che joga avaun vardia cinsisontons. Venerdì c'è vin festival premiera. Georgina Janki ha col regisseur Christian Henny ad ella o voluto savai si se tratti di una sorta omaggi alla Union d'Antaune al Toc Scotal.
1: E può dirsi di omaggi, sì, perché al Toc è venuto va per la fondazione, per lo che è venuto fondare la gruppo di teatro, il primo Toc che è venuto va. E in quel senso è un omaggio, c'è non è niente al jubileo del 40 anni, ma 2 anni, e ora si trova questo del Ceneada.
2: In toc che gioca è un 1860, c'è forse le sfide le più grandi?
1: Le sfide le più grandi è proprio di poter vivere in quel tempo, di poter vivere quel tempo, di badare quel tempo, giusto per gli uomini, di dare in avanti quella emozione che era quella ha, o quella della vita, era fitch simple, fitch crua. Se guardo se giusto scopre che sai palazzo in dieci salti, in un poncio, va per il medico, cioè medicamento, si può fare anche contro quella ha, in un poncio, poteva essere se non si moriva. E quella è forza di andare in avanti per questa vita, questa crua, questa quella ha.
2: In toc nuo che giuven avei gioca la gruppa de teatro de Sent a proprio credo tutto il spectrum.
1: Per noi è qua fitveo su se con giuveni veli. Se noi guardiamo, se noi potranno integrare giuveni e questo è il toc con cui ci dice fitveo di vader, vanno a poter dare l'occasione in paese ai giuveni di avare.
2: Cristian, a scelta di, anzi c'è il contegno del Viturin Montage.
1: Svaravaci cumainz, altri teatri,

0: Esan la fortuna de avere un fan, però la donna vis debole de la pagliola e l'ufante scoccia la vita esusi de quel tempo all'el pers e la donna l'ufante el viveva era in casa quel el e l'urmo con la masnera e loro es decisione se la detrarre la vita quel vittorio montato tra buones e mai buones decisioni. Quasi pali storie di questo vittorio montato.
1: O senza se decidi proprio per un dramma, o se gi le altre aspettature generali, spiego gen meranti, se c'è che sai il ri, ni c'è la fascinazione forse per giugare in dramma, a bodina si levart de commedie humoristic.
0: Per me, personalmente, un dramma altro ci può arrivare anche roba fici umoristiche, fici di ria, roba di essere la vita, è più drammatico, e dare la sfida ai giovani di arrivare in altre rolle, e di arrivare in altre emozioni, e avere di avere differenti generi di teatro, per provare a dare era desi poltre, e da usciblere differenti molti rolle.
1: O se tocca gioca venza 10 e 1860, cose con costumes, culisse, requisiti, cosa presenta tutto quello con difficile questa o ti dia una cosa a lunch?
0: No, vai a quello che mi chat è personale, che tu ci disgrave da valutare, perché io non conosco più se in quel tempo, si può mettere ora delle letture o delle mezze mediali, per informazioni, ma è che là vai a tocca proprio, finisce bene. E le culisse vai a soltare, un mezzo che non resta semplice, va in forza la scirpa, al mezzo, non del tutto, non va in culisse, ma noi va in un mezzo moderno.
1: Christian, il cameriere gioca in giovane, forse è in te speciale, che è a prendere su Silvan, da cosa?
0: Quella è quel c'è allora tradotto, questo è il mio audienza, con sua figlia, questo è tradotto, e mi sa questo cameriere John con la lingua sur Silvana. E da però il cudesino hanno scritto che oramai dovrare le lingue che ci cresce il piccolo, ma mai pareva qua fici bene e non va nulla grande fortuna che noi c'è un attore giovane che ha proprio messo a disposizione e ha detto è fatto qua e più quella sfida e io voglio rollo a questo giorno ci discorre sur Silvana.
1: Christian Henni, il 29 di maggio è premiera. E se pronti sent?
0: Hai, noi siamo prontissimi e malecre. Semplicemente per avere queste tre produzioni per poter riordare quelle emozioni che hai mai fatto blare di adverso o se vuole spegnalina e questi planci non ho di mente per avere qua. E è malecre enorme.
2: Usce il regisseur Christian Henni. A Schwusleis è il momento di Pial Gallina. Se vous lais sacha in quella storia, c'è commenta del Vitturin Montage. La premiera è osse venderdis, in sala polivalente a Sent. In tot date cium presentazions, als datums, alle coordinates per reservar bagliets, in flais de la pagina calendar.ch.

0: RTR Impuls.
1: Ei, Rofadrina Hoffmann, tradiuden uns cella crescida secunciauns a cella sves mai s'imagina in veta senza el meglier mig del crescciaun. Oltz raquenta l'autura de scuol sur de siu ple neif caniel, el scout.
2: I da moments i la vita ci müden tot. Un inscunter, un sbagl, una diagnosa. In nostra famiglia ha mui da l'accident de mis figli una pruna. Il, ci meina un arrocciomo ogni de più co ben de freit, e si rivau una domenica buonura sotto un prunader a forcia. Quella rega il nius volà a cuera, ospedal centonal, rot il bacil e smacciades del pulmon. Efna senza poder ir a scuola. Sperles dolurs a modi giuls, ci turmenten. Mince not l'accident ci si ripeta. Corporalmente agli ufnot sportiv rimis svelt. L'orma ha dovrada più temp. Co iudars co mamma in una tala situazione? Toror il tempo e la vita da spazi per guarir ed una perspettiva di remia soluzione. E la domanda, c'è proget pigliese sient per manz? La risposta de mis figli, l'alpinist passionà, un cian della vinna. A mo li stessa saire nai cominciare a cerciar. E bi per cas, sono restata picciata su una pagina da d'una levatura. E casualmente, dira diventa libero in cianul. Un de ques, ci si ricetta normalmente su una lista d'aspet a mo avant ce li snat. Un mobile da magliar. E na scritt subit, e l'invit da nire a far la visita al cianul e si riva a pacca sura più tard. Des dis de vo, vane bifnianta a scauti nos da ciasa. E dis di gels de mes fill, son svanits completamente.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: de RTR.
2: I el indis, jo son Alexi Baselja e dai quai de raquintà. Il musicist ed artista in Giedinais, Paulino Atclà, è mort. E i svizzers e svizzers se senten mainse gears di in studi dell'ETH Zurich. Il cantautore in Giedinais, Paulino Atclà, è morto in la via decina da 74 anni a Susch. Quei alla famiglia conferma in verso RTR. Con Cianzunsco in Giedina ed il primo milione, e Paulino Atclà sta divenendo la metà del son 70 in dels importanti cantautors romans. E sia musica è anche Dina fitch terrasada in l'entira in Giedina. De sper con si es Cianzuns an in seren conosci el sco artist des graffits ed autur de comics. Il grejun el Cianzun ca profita l'on passa il second bler del sustegn de la git Schwitza per la Montagna. In tot la Schwitza la Fundazion sustegni 580 projekts, complice 32 milions francs. Bun man incisa, weil de questa nes alle git Schwitza per la Montagna repartien il grejun. Is attracte de bun man 5 milions francs. Anc profita de pli al Cantun Berna, ca survigni sustegns de passa 7,6 milions. Lei aut en Svizra se senta mainz segira canc avanti non, quam os in nov studi dell'Accademia Militare e del Center per Studis della Segirezza dell'ETH Zurich. 86 per cien delle persone domandate sind alle vis che la situazione della Segirezza in Svizra sia peggiorata, quae in 5% de pli cavanti non. Vitiers volen uscebler as personas co anc mai de pil 1986 mettere a disposizione de pli de nes per l'armada. Per il studio han ins domanda el genet circa 1000 personas per telefon e passa 1000 online. La suva spregnalon pas applica 40 milions francs con combatta la busta assicuranzas. Queste somme waren in terz pli alta che l'on avant. Scola Suva, l'Institut Schweizer d'Assicuranza d'Accidents scrive, ein ins Konzont pudi evitare de paia prestazions bec giustificades. Ultriurs milions deriven de pli premias incassades der interpreses.
0: La meteo.
2: Ot specchia puspendi ciaute cum bler su lei. Il sentiment di comparen in pernivel sur ils colms e conta saire poi da singul zuradis. Il termometer va oz a quira fine 32 grads, a schuel fine 29 grads ed a samedem fine 24 grads.
0: Vias e traffic.
2: En la Val del Blegna li oz in a part dall'etappa del Giro d'Italia. Per quai è la via cantonale sur il Lucmagn, tranta Olivone e Biasca, sarà de nome duas direzions, de circa las 12 fin las 4.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR.
3: Intorno agli anni 2000 era quai codis den flasin en qual maise de noc. Sacrileg de Da Vinci Code. Il roman fictiv dell'autore americano Dan Brown, che è pletard è stato als Kinos con Tom Hanks ed Audrey Tautou als roles principales. La storia tratta in una conspirazione della Baselgia cattolica, un connex con Jesus ed il sogno Graal. I voper rituals, templiers, religion e misteris. Scinzau del primier del Orden dels Cavaliers della Sonche Fossa de Jerusalem, pudessins evai tals malets al ciao. Ein realitat, segi quai dentaun tod auter.
4: Ehe che le total ins ciuter, its codis da Dan Brown und da far quasi na vocula realitat della Baselgia.
3: Di Aaron Bellini c'è sets cavalier e c'è fo part del Orden. Durante la prossima miasura sfondrai nos in tec in quai mon de quai Orden de Cavaliers e Damas. Io son l'Angela Hendry, gevis de vos in bi avau mezzdì.

0: Stop, dimentica.
1: Tiziano Ferro, stop, dimentica. Cavaliers e damas, Sonchofossa, Jerusalem, Jesus, Rituals. Esce qua podes tunal in primo mensch con las ingredienzas per in roman de Dan Brown, ne forz in film de Robin Hood, minus ein in altra direzione. Nus so compain cul orden dels cavaliers de la Sonchofossa de Jerusalem, che existe e al grijun. A ce vedi de fa nuet cun misteris e conspirazions. Al orden vedi trais finamiras di Aaron Bellini ce comember. La finamira principala sedi de sustenai als cristians e las cristianas ein tiara sontia.
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis nocile angalumfans, impedis ad uscire avant che la scuola, per esempio, è invece che i cristiani si pone la scuola, ma anche le altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
1: Sper quai sedene al vivere in una vita spirituale e la convivenza fine miras centrales.
2: Da crecere in vivere esemplari cristiani, er il vivere in la baselge, il ramessa fino avant, Dekoration per tots, Bildskarteins e Bildskarteins. La terza fegna mera è in Weveren zemmen tran der Nox, ci accompagnan, lugt Piviglia der Nox, visitan els, Nox nin in zemmen, wann redunanzas, gian ira vurdar, certes chiusas, wann lopus spät, dex ci nin in zemmen, gian ira zium.
1: Dentaun, davanta cavalier ne dama agli orden, quae se gignangus è semple. Co ci se ves funcționa, udinus diest cu proxim.

0: Vostot laser terje veň vrdjavlas indiš. El surmiran Aaron Bellini è cavalier del Orden dels Cavaliers della Sonche Fossa de Jerusalem. Adele è president della Comturia, qua vu di de cecescina gruppa pel region Currezia, col principadi de Liechtenstein de quai Orden. De letze fecin redon 30 cavaliers a damas part, ein Svizzer segi vardje 300 personas. Den town diventa com member, ne com membra, se di nianguše sempel.
1: Per nix pilisse, in zoda d'esser battagia catholic, la comunion, cresma natural, siva, sinz emirido, in zoda d'esser mirido an Baselgia, sinz un fans, an irda d'esser battagies, e in sto vec cert padrins, ci deien bagn, quel veiva drec, quel internox an kuna scheint, quel ein bun exempel, si va vainza in Nihilopstad, il uest, ci sto dar, il okei a decr koe na vot schlet avant man, ja, differentes chose, ci sto an kun star, per se vecr nicr piliase.
0: Tauntils criteris. Els documents ti drova, les von lu a Roma pel go final. Lusuan de l'investitura, in a sort act festiv, che quetsa trais dies, di antrauter cun oration a cun un permetter.
1: In zodan permetter, che la obedencia e tut las otras chioses, cun erna sottoscriptiun den contract, perché c'è che da saver, pisperci in svin pilisse, in sresti palaveta perpetna cavalieri, in so bec ple, decr iles bic eser ple.
0: E durant quals trais dis investitura, c'è uon del reminente quera, surveien els cavaliers lurmantels alfs cula crux cocna de Jerusalem, e les donas, c'è devainten dames, surveien lurmantels nairs cula crux cocna.
1: Ivan giu scea cun che sinum no ritter schlag, scucins dei cun la spada, scucins veir dis films, che lei il cardinal ci data nox,
0: Otzel se se la spada den taun remplazada da dina cruz. Lentir di schwers cun Aaron Bellini, cun in investa al Orden de Cavaliers de la Sonche Fossa de Jerusalem, pudai vustat lassin rtr.ch/audio.
2: RTR, informativ e divertente.

0: Veronica Fusaro cun Roller Coaster je vegnula z'indischa miasa. Tiams pelas novitats quirtas cun Alexi Baselgia.
1: Il cantautore in Giedinais, Paulino Atclà, è morto in le vie decine de 74 onze sus. Quei alla famiglia conferma in vers RTR. Si es chanzuns en bain en conoscentes en l'Engiadina. Fitti attivi e Paulino Atclà dentant era stas co-artist des graffiti e co-autore da comics. La cifra de persones che retiren in renta d'Avies è puspe crescida. L'an passat alla Confederazione paia 2,6 milioni rentes, quei è in 1,6 plecien de pli che l'on avant comunicesse l'Uffizio Federale d'Assicuranze Sociali. Delle persone che retirano in renta d'AVS vivono radont in terzo in l'exterior. La Jout in Svizzera se sente mai seguire anche avanti non, come si in 9 studi dell'Accademia Militare e del Centro per Studi della Sicurezza dell'ETH Zurich. 86% delle persone domandate sono alle vis che la situazione della sicurezza in Svizzera sia peggiorata, quasi 5% di più che avanti non.
0: Grazie, Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi antre mezz'dia de maun seis vents sulle liv cun encinas niblas che comparen i po da singuls uradisots de maun se la tendenza in tec ple ferma. Il termometro va oggi quere toccan a 32 grads a scuol dati 29 ed a semeden 24. De maun sei de per tot in tec ple pauk ciaut.

0: Ed Sheeran, Azi Zam. Nus vai nu diu în zaun la previziun de Laura, quella fo propi plajai. Bia Laura o la squadra ils auter cintura svizzera, împuștau per de maun mesiamna, per cei de maun oi puș pe num?
1: Quattro lingue,
2: vier sproche,
1: in paeis.
3: Un pays. Les autres?
2: Die andere.
1: Ils auters.
4: Gli altri.
5: Le tour de Suisse.
0: A la voce Ramoncia per quella seconda edizione Ils Auters Cintura Svizzera è quella del collega da Gabi De Gonda ad elettirmi al studio, benvenuti.
6: Grazie l'Angela.
0: Gabi, de maune mettono le quattro unità linguistiche della SRG SSR Life della più lunga pendente del Grigiun della pendente che unisce Sontiegada de Mustair regis de Mumpai Meidel. Al Grigiun consist 150 vals o massa punts per parte historicas. De com ais se la pendente a Mustair?
6: Per quoi che non sessi alla cerca da din liuc in tec genuin e in tec giu via neocins arriva acna main propi mo a poi in liuc con una historia che fa la pont dentro al vergau ed è al present, la moderna con quella alta tecnologia Lu lau neolopendenta ai francada, propi lau neocala anciaiva, quella spo e la sponde taisa precis laumava la sende de pellegrinadini va, ma sa ne mai ozza una dina, la piveglia sende de pellegrinadi svizzer, quella va giudene la cavordia, a cui ai la via Francisca di Lucmagne, quella va a un oz de Constanza, tocca Padua, lu vinavon, tocca Roma. A cui era lui in importante collegiazione col sit, con l'Italia, a tut genere de Marcadons, quas maman tuts quella senda. Per i de c'è maun virs mon pime della Luvia, la Valtoia, c'è su Lucmagna dell'Italia.
0: Quattro moderatures e moderatures das quattro unitats linguisticas al cor de les Alps. Vus vedais el pon de din sanctuari del Tiams medieval, tiel mon digital, tocca

0: quels de mon pe mei meidel ne cot ias meidel as cot ias dic iei ein punto il turism punto la region cun pellegrinati sanctuari e bon blida quel che sempre mai in Valencia Luke che fa co direct mai la ponte al ciel sempre mai in Valencia a San Pietro un procurau che non so in via Laura io credo I sa mogertia.
1: Te as gestro di Christian Loretz, ingegner planizzador con iniziant della pendente e in de tes hospes, ele denta un bidel sulet, ci astes sciocca un beneventade maun.
0: Nus ven encoreg persones che fan pons, el vast sendel pleit, en lur profession, adem astel beneventa per exemple al Claudio Simonet. El ai cresciu si ad iusa scola a Montpe Medel, viva a Curaglia, allaus el president comunal de la Val, el a erdina de fa punts politiques e culturales cum mustea, cultesin, abrel fa e punts culturales, el ai musicist ed organist, a suna en Valtuietz l'orgla. Also, lovenus in enorme punt.
1: Allaus ea un donas, ti raquenten de lur lavur cun fa punts?
0: Ja, nos vain de dina wartle Carmen Flip Kevin, ella ine de las faces an conoscente, ella via fieretica, ella in tuia Cina, forse ella un parenza con te, sai bo. Ella fa pons dentro turista d'indigenz. Ella va con su tren de Musté a scuol a Rosa San Murezzi, ad ella va naturalmein a dina puspai ella retica sur quellas varga ciunci in 80 pons. Lu vain usine dona ca ai acne mein per se schon in pun humanitara, quella Marie Rose de Florin, oriunda della Belgia, in dona ca els de vos curontons adina fac ponsa di quei ela cominanza del vic per s'integra, denton ela ai e volontaria della Kruschkotschna, ela s'engaja el centro de transit a Musté, sco pun humanitara denter la società indigena e las persunas migrantes ca ein el centro de transit.
1: Os vainus la pun fisica, la pun humanitara, pun de antar vashnaunkas, quaiti asce ebbe di munca, terin emission remoncia, tramain la pun linguistica.
0: Absolut, quai ae ternus effet central, quella effet importante asce che asce il beneventà de maun ual dus linguists, si la pun, just alumra, con la schnuezica quelles dus hoschs an, da dina wartase Ivo Berter, promotur del Tierz de Treus Lungaiz Cantonals, E l'unossa linguista en casa RTR la Marietta che Thomas. Omis dus fan di per di pons linguistiques. Alla demanda ai lausigir e con ches fides ad avantaggi svenen els confrontai di per di en lur lavur. Laudati loni per sorpresa, sì.
1: Esso nus ein schedinkas spanagiai. Grazie Gabi, teo dinus sur tot de mauna vaumets de diante les indige las dodis, de la pon pendenta cu la emission speciala, de mauna sera, dat las oc, dati lui in ulteriore emission speciala comunabla cu els collegas dat SRF, RTS et RSI.
0: Also quels che volen proprio dir il discorso con Ivo Berter e Marietta che Thomas, quel è schon venne von la Sendisch, ni quel con Claudio Simonet, quel è schon in quarta von la Snova, also è vale la pena di centare in RTR er schon a vendere de maun.
1: Si meinte la tras.
0: Exact.
1: Allo, una delle storie che i nostri colleghi raccontano de maun, udino sein quert, taun sei schon tradì, Ivo Perina pun a Fribourg. Gabi, grazie per la visita.
0: Grazie a te.
2: Ils autors le Tour de Suisse, ans meiner Questemda en Romancia a Musté, sin la pli longa pont pendenta dal Grigion. Ponts meinen sur laua, colien valadas, culturas e linguas. Nus discurinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1, cun persones che fan ponts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorges sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda ils 27 maig trantr las indesch e las dudesch. Ed enos emission speciala in quattro linguas, de las otsch fin las nov, de las aira.

0: las gratulaziuns.
1: Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Allora, conto se ades vais vostro ciao, ci segi ot slengi dis abbi mardis. Uscene fin di amna prolungida grazie da firau vein propi da metterins odel calendar, esci al uvrauir. Oce mardis, al 26 de maig, adiuarcis con prem gratulada dina jubilar ad in jubilar, a se antravainus massa spazi per vos salits adivis musicals. Al microfon ze puspel Angela Hendry, fo plajaim. Andreas Cadonau de Wurz festivesch ot siu 60-giunavel anniversari per elvainus sognulas sondontas lingias. La suprastanza ed ils concantadurs del cor viril Lidia Grigia gratuleschen a lur concantadur Andreas Cadonau de Wurz per il 60-giunavel anniversari, gevischen in bigi de fiasta e vinavon bia plage col cant El Revol de la Lidia Grigia. Naturalmente vengono divisati una canzone del cor viril Lidia Grigia, Anna Maria Bühler, de Georg Schmidt von Grüneck e Fidel Willi.

Onna Maria Bühler del cor viril Lidia Grigia, divisau pel jubilar Andreas Cadonau de Wurz, a cajunde siu 60-unavel anniversari. A Riom complanescia Georgetta Colette Cola siu 70-avel anniversari. Chera mamma, cordiale gratulazione sin ties 70-avel anniversari e tot il bung per ties nov on de vita. Nosat divijan sur tot bunga sanedat, blera furtegna, eventeira einten ties minchede, e ci te possas galdeir venevant ties spasegiades eint da palè. Vante fitch gugent ed ans le grain de festival oz kunte ties anniversari. Galdesche fitch il ties de. Kels geveis Reivenda, Petra cun Adolf, Georg cun Debora e Pius cun Ursina, sco erda ties Beadis, Diana, Rilana, Saskia, Leoni, Andrin, Nando e Gino. A pela jubilare Georgetta Colette Cola gevise la famiglia la canzun Cara Moma dels Carideros de Siat.

0: You two kun stuck in a moment you can't get out of. Nus vinin til prima gratulanta via telefon, main a scuol til Anita Parli. Allegra.
1: Allegra, manch. Ele me gratular alla net de mesom, Manuel Gortli, cist abrail, a cumplesce si sa quadrosos. Divirat tot el bun, s'andai fortuna, fin la prossima.
0: A quai fidevus...
1: E din salut e de mesum.
0: A quai fidevus con una canzone della del Alpina Quintet Neglas Cocinas de Mistair. Tot l'ainus fed bugien Anita Parli, grazie pel telefono, vi ne va un invidè.
1: Grazie, sì, bel dì, grazie.
0: Adiam.

RTR. Musica non-stop. Konzentriert. Scoverides. Ein Hit.

Cat Stevens con A Wild World. Du hast ja un preleger dus messadis. Si muste ad acleta sa il Raphael Palli festivasi un atletzi de 17 ans. La tata ed il tat gratulation e division tot bien el dai stavinevon in car juven token de keu. Alla seconda, oggi festivesse a Mustè nostra cara tata Letizia Lotze Tschur, si è tanto chiavel onda na scienza. Stai vi nevon in a cara ed attiva tata scotocan ossa. Nos vaintai ufeci budien. In grande auspaghi per tutto il bien che ti fas ad ina puspai per nus. Cordial salit dell'intera famiglia e tocan plitart sin in viva. Pirmin, Helena, Livio, Nando e Timo Lotze de Mustè. Adesso sei grado a venire vidain in messadi quel prelegio è un sciu vegn de darvera so. Nos lessen gratulà a nostra cara figlia Manuela, sinzionata lezi, e divisa tot mo bien, nos prendin lo suenter la fiasta con tai. Cars liz ed in bidi, tia moma e tiu bab. Ados sei schon gisiat vergiau Lina, de vosa chance che vos leis e un gratulà oz de din jubilar, ne de dina jubilara, non lo cien, ven venti cun 30, ne via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il musicista ed artista engiadinais Paulin Nuotcla è morto e le premie delle casse di Malseuns vengono era crescere questo. Le due al microfono Livia Caduff. Buonasera. Il cantautore engiadinais Paulin Nuotcla è morto in la veglia da 74 anni a Susch, quai alla famiglia conferma anvers RTR. Con sias chansuns engiadina ed il prim milion e Paulin Nuotcla sta davente la metà del son 70 in dals importants cantautors rumans. E sia musica e anche dina fitch terrasata in l'intera engiadina. Da sper con sias chantuns an ins era conosci el sco artistas grafiz ed autur da comics. A Mustè vuole una iniziativa salvar il glaccio artificial dal Center Fonteuna. Quai risulta dal fegl ufficial. L'enciata match aveva il Parlamento a Mustè refusa in credit per sanare il glaccio artificial. Tenor quella decisione dati proxima invier nagin glaccio artificial pli. Il comitè d'iniziativa vuole lasciar decider il pievel in ciausa. Per quai sto el ramassar 150 sottoscriptions en finils 22 de maig 2027. Les premies de les cases de Malseuns creixen l'atun probabel per entorn 5%, quai han dit expertes ed experts de l'Ofici Federal de Sanedat. In quinta che les premies creixen medem ferm sco ils costs, e quai saien entorn 5%. Rajuns sa entrantar auter la populaziun che daventa adina pli velia, tractaments pli chars u da pli visitas ter medis. Gia l'on passa en las premies crescidas en media per 247 francs. La liauta in Svizra sa senta main segir canca vanti non. Quai mussa in nov studi da l'ETH. 86% delle persone domandate in della vis che la situazione di sicurezza in Svizzera sia sa peggiorata, quai in 5% de pli che avanti non. Vitier vuole nuceble le persone sco anche mai, da pi il 1986, mettere a disposizione de pli daners per l'armada. Per il studi hanno in domandato il genè circa 2.000 svizzeres e svizzers.
0: La meteo.
2: Oggi entro mezz'ora da me un dati bler soleil con incins nivels da cumulus. I podar singuls uradis, da me una la tendenza anche in zig pli auta cots, las temperaturas e nozza quira fina 32 grads, a scuol fina 29 grads ed a sameden fina 24 grads. Da me una sito per tut in zig mein ciaut.
0: Vias e traffic.
2: In la Val d'Alblain aglia oggi una parte dell'etappa del Giro d'Italia, per cui la via cantonale Azzurri Lucman, tra Olivone e Biasca, serata in omadua direzioni fino alle 4.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Música non-stop.

מוזיקה ברינה שקדים. פר טאי. פר מאי.

0: Las novitats de RTR.
1: Las premias de las casas de Malseuns venen question puspia diren si. En giu van per encontre probabil las pernotacions en Svizra per vide la guerra de l'Iran. I las trais al microfone Live Caduf. Buona sera. Las premias de las casas de Malseuns creixen la ton probabil per entorn 5%, quai han dit expertes ed experts de l'Ufici Federal de Sanedat. Ins quinta que las premias creixen medem ferm sco ils costs e quai saien entorn 5%. Rajunt saien trenta rauter la populaziun que deventa adina pli veglia, tractaments pli chars o de pli visites termedis. Già l'an passà en las premias crescidas en media per 247 francs. Questa stat potessi dar damain pernotaziuns en les hotels schwitzers, quai in conseguenza de la guerra de l'Iran. Il COF, l'Institut de Perscrutazion de l'ETH Turic, quinta cun 1,6% pli paucas pernotaziuns. Cun zunt de l'Asia veien speciats damain giasts, la quinta il COF cun in minus das chars 10%. La ragion principale saen las conseguenzas de la guerra de l'Iran sin ils scolz, pia bigliets pli chars u rutas da scolz mal segiras. Gens in l'exterior, en la region da Flandern, in la Belgia, e in tren colida con in bus da scola. Almain 4 personas en mortes, 2 ufans, en la veledecna da 12 e 15 ans, sco er il chauffeur del bus ed in persona d'accompagnament. Ils ulteriurs 5 ufans keren in il bus en venits plesats grevamain e venits transportats in l'ospital. Quai han comunicat las autoritats. Il bus è stat aviati in scola, tenor las indicazions e la barriera stata serrata ed il signal sei sta cotchen. Co exact che l'accidente capita, sto anche venir sclerì. Ed in novità dal sport, en il campionati mondial da hockey alla Lettonia contangi il quart final. La squadra ha guadagnà contro l'Ungheria con Ocedin. Entras questa vittoria esi plinavant clair che la Germania croda definitiva main ora. L'ultim plaz per il quart final della gruppa A vende zis oz trant l'Austria ed il Stadis Uniz.
0: La meteo.
1: Oggi entro mezz'ora da me un dati bler su leil con incins nivels da cumulus. I podar singuls uradis, da me una la tendenza anche in zit pli alta che oz. La temperatura se nozza quira fino a 32 grads, a scuol fino a 29 grads e da sa meden fino a 24 grads. Da me una si dappertutto in zic, mein ciaut.
0: Vias e traffic.
1: In la Val d'Alblen agli oggi una parte dell'etappa del Giro d'Italia, per cui la via Cantunala Zuri Lucman, tranter Olivone e Biasca, serata in omadus direzioni fino alla squatter.
2: Qui in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tal RTR.
0: Con sempre verz. Couvrides e hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

musica per Linne Skadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats dal RTR.
1: E in conseguenza della guerra dell'Iran, quinta il COF con demain giusts en il hotels questa stat. E in la Belgia en almain 4 persones mortes dar in accident tranter in trenne din bus de scola. Ielas 4 al microfono Livia Caduff. Buonasera. Questa stat potesse dar demain per notazion senils hotels svizzers qua in conseguenza della guerra dall'Iran. Il COF, l'Institut de Perscrutazion de l'ETH Turic, quinta con 1,6% pli paucas per notazions. Conzunt dall'Asia veien speciats demain giasts, la quinta il COF con in minus das charges 10%. La ragion principale saen las consequenzas de la guerra dell'Iran sin ils sgols, pia biliets pliciars u rutas de sgols mal segiras. En la region da Flandern en la Belgia e in tren colida con in bus de scola. Almain 4 personas en mortes, 2 ufants en la vegliadecna da 12 e 15 ans, sco er il chauffeur del bus ed una persona d'accompagnament. Ils ulteriurs 5 ufants geren en il bus en venits plesats grevamein e venits transportats en l'ospital, quae an comunicia las autoritats. Il bus sei a stad aviadi in scola, tenor las indicazions sei la barriera stad serrata ed il signal sei a stad cotchen. Co exact che l'accidente capita sto anche venir scleri. En la Turchia dati de nova main protests, quai so enter china trecira aveva l'emna passata decidi che l'elezion del chef della partita opposizionale la pli gronda CHP dell'on 2023 sei sta num valaivel. En la citat gronda Izmir alla polizia combatils demonstrans cun squittas d'aua. Già avant las demonstrazions alla polizia sarà la plazza de demonstrazion. Melis da demonstrantas a demonstrants saem fugits en vias lateralas, quae tenor in reporter dell'agentura de pressa Tudescia. Clamà alla demonstrazion al president della partida destituì Özgür Özel. E tra il sport, en il campionati mondial da hockey alla Lettonia contangì il quart final. La squadra a guadagnà contro l'Ungheria con Ocedin. Antras questa vittoria esi plinavant clair che la Germania crode definitiva main ora. L'ultim plats per il quart final della gruppa A vendezis oz tranter l'Austria ed il Stadis Uniz.
0: La meteo.
1: Oggi in mezz'ora da me un dati bler su leil con incins nivels de cumulus. I podar singuls uradis, da me una la tendenza anche in zig pli alta che oggi. La temperatura se nozza quira fino a 32 gradi, a scuol fino a 29 gradi e da sameden fino a 24 gradi. Da me una si dappertutto in zig mein ciaut.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Con scubrides hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzino della Saira.
1: La Confederazione vuol limitare reclama per dulcer niems che sur tutta il visier a fonds. In Belgio mi riempire le persone con un bus di scuola collidesce con un treno. L'ultima guardanza con sera di una voce marcante che stulida paradina.
2: Ed il dì era ed un auter vain un dì da più.
1: Pauline, non è chiaro. A noi, in tuo paese, innen in pulita truja che gi.
3: Tu non stai ad essere chef. Tu puoi essere un auto normale, collaboratore e lavorare per il tuo job.
1: Ehi, è la scuola del microfono e in che fa semplicemente il suo job. Chiorgina Ianchi, bella, buonasera. In Svizzera è in de ciun a fons menge grefs. A surpaise, la Confederazione vuol per quai restrenge reclamas per dulcer niems ed insomma causas grassas e malzeunas. Fabia Caduff.
4: Chips, cigulata o bavrondas duches. Reclamas per mangiatives e bavrondas malsanas nudessen in avenir pur aggiunger ad ufans zot tre de jons. Il Departament Federal per la Sgiurezza Alimentara es setza insembel con rappresentantes e rappresentants della branja d'alimentazion e de reclama. Bötfüs una autoregulazione volontaria per reclama ci sdrizza ad ufans fin tre de jons. La Confederazione propone che la branja des evitar reclama in televisione, internet, social media, tergios online o ter placats in vicinanza de las scoules. Co indicatur cur c'una mangiativa vegn valutada com alzana des vagliair al sistem de valutazion de l'Organizzazion Mondiala de Sandà. La branja aua sa temp fin la mità de lügl de dir si fan part a la autoregulazion. La reclama ha influenza sul comportament de mangiar dels ufans, scrive l'Uffici Federal responsabel. Ufans cun surpaisa an un bler pi ot risc de survenir diabetes del typ 2 o er malattias cardiovascularas.
1: Questa stazza avessi da demenz per notazione als hotels in Svizzera, quai in conseguenza dell'uera e l'Iran, Livia Caduff.
5: Il COF, l'Institut de Perscrutazion de l'ETH Turic, quinta con 1,6% pli paucas per notazions. Con zunt dall'Asia vengono speciats da main giasts, la quinta il COF con in minus das chars 10%. La ragione principale sono le conseguenze della guerra dell'Iran sin il sgolz, più biglietti, più chars e rute di sgolz malsegiras. Più positivo vesia ora per il turismo d'invern, là è la Svizzera main dependente da giasts da paiais lontans.
1: Adossa in exteriore, in la regione de Flandern, nella Belgia, da un greve accident trenter in tren ed in bus de scuola.
5: Per la collisione sono 4 persone morte, 2 ufans, il chauffeur del bus ed una persona d'accompagnamento. Gli ulteriori 5 ufans che erano nel bus sono venuti plessati greve main e venuti trasportati in l'ospitale, qua hanno comunicato le autorità. Il bus è stato avviato in scuola, tenor le indicazioni è la barriera stata serata ed il segnale è stato coccian. Co exact che l'accidente capita sto anche venir scleri. In la Turchia dati da nuovo main protests. Quai suenter china drecira aveva l'emna passata decidì che l'elezione del chef della partita opposizionale, la pli gronda CHP, sia sta num valaivel. In la città gronda Izmir, alla polizia combatti i demonstranti con squittas d'aua. Già avant le demonstrazioni, alla polizia sarà la piazza da demonstrazione. Milis de demonstrantes e demonstrants sein fugits en vies lateralas, quai tenor in a reportra de l'agentura de pressa Tudescia. Clamà a la demonstrazion a il president de partida destituì, Özgür Özel.
1: Mi denno nel mondo del sport nu a china ulteriore equipa nazionale a dominau il pass al quart finale della VM.
5: En il campionato mondiale da hockey alla Lettonia contangì il quart finale. La squadra ha guadagnà contro l'Ungheria con 8 din. Entras questa vittoria è si plinavant clair che la Germania croda definitivamente ora. L'ultim plaats per il quart final della gruppa A ven actualmein decis tranter l'Austria ed els Stadis Units. La nazionale svizzera de las donas fa trais midadas per las ultimas duas partidas en la qualificazione per il campionati mundial. Ella Tuo e Lydia Andrat vengono a tornar en la nazionale svizzera, la Golia Lucht Romero e per la prima giada venida nominata. Scol trenader Rafael Navarro ha detto sai la fina mira da guadagnar la fase da gruppa.
1: A Chilonge la survesta da novitans o son cun un qual detail de l'unda de caliras che nus s'assemblea in actual.
0: La meteo.
5: Da me un dominescia vinavante il soleil, sur las montagnas poi dar incins nivels de cumulus, singuls uradis e in pusaivels. Las temperaturas en da me una quira fina 30 grads, a villa fina 25 grads ed a sameden fina 23 grads. GFG Vendredi fai aura somiglianta.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Ed Anton, eisi vigneu si svergaun la sciun da quei margi sera con us saragurdein da Pauline Nuacla.
6: Un talent, il disegno è grandios, musica grandios.
7: Meldo magista ci sa potuto avere.
8: In origine?
9: Con un gran cor e con un grand ingegn.
1: Os osa quei gran cor calau de batter, se relax, se stex, magari critics, moe con una prisa humor, sia musica, moe se sgrafitz resten paradina. In omaggi. Se il Tour de Suisse delle squadre cadene di radio della SRGSSR si fermenza, sin a sperpons, cusera la storia dina el Tessin a Melide, sin mir de fermada. A lui, antupenza in ammiez la truja della VM de hockey in KG.
3: Gersi vengono e dicono, ma c'è questo color? Dice, ma siamo un head of happiness.
1: C'è che Giangili ha nici che Giangili ha da fa happy e procura per buona luna azur tot stemma per lur lavur un poet pitart. La sera del 26 de maig con nostra gurdain del cantautore d'artista giardinès Pauline Nuacla, che è morto ieri alla via decina de 74 ans. Nasceus a Baraigla, la stazione de tren de Ftana, Pauline Nuacla viveu ils de vos ans a Sush. Sies ovras, seu relax sur tot il musical d'Anton Beaumont, prezius da d'enorma montada. Braida Janet, da nostra redazione de musica, l'hai repassà in qual term di artista multifar che i bupli.

0: Pionier e rivoluzer con versacuanta critica al sistema. C'è ce c'è dicen e pensen al cantautore in giardinais der quai stess. Il stess dà una pruna da dir de del. Durante un'exposizione di Siovra ci aveva in lui avanti a Don Duzons, aveva RTR voglio sapere ce c'è la liot pensa da Paulino Cla.
1: Un talento e il saduna al schnauf, il disegno grandios, musica grandiosa.
2: Fitch inspirato e creativo meglio.
3: Attività con un gran cuore, con un grande ingegno.
4: Meglio il magistro ci sapeva avere.
5: In origine è un boom. Einfach un boom.
6: Una persona profonda e un uomo solvati. Proprio un insolvati di una parte positiva.
0: L'uomo ci vese complì quest'onza 75 ave l'anniversario a influenzare e marcare la cultura romancia e qua nebbe per vide ses canzons. Tenor Armon Parolini, un dels responsables dell'archiv culturale in Giardina Bassa, a l'artista in Giardinais contribuì er in importante parte alla casa in Giardinaisa.
7: Tras Paulin sa continuà e mantenu il graffit di mena tipica in Giardinais. E c'è il allora fabbricatore, quella è sviluppata in avanti in senso di stile.
0: E procurò per un buon mix di tradizione e di innovazione. Ma non è qua. Erse comics erano di questo tempo in novum in romancia.
7: Il ha visto che gli ufans non hanno veramente in giunto comics romans. E allora ha venuto la combinazione che Donna Bernina von Guaita ha dato il comics, quella era un'edizionina che Paulin aveva da redigere. E cominciato a dire una storia di comics, cioè aspettavano bene la prossima edizione.
0: Illustravano quanti comics, in belli diverse case in giardinaise con i graffiti, da scuola, crea portretti e contribuì numerose canzoni all'intera romancia. E attuali sono quelle erano molte. D'una parte per vedere il text, da cella parte per essere semplicemente per quale ci vengono d'una tatlada e cantadas. E qua, dagli otti di tutta età.

A quai tutto del magazzino da quella voce margissera del mens de maggio che vi nus preparaus a presentaus da Livia Caduff da Gheorghine Ianchi, producenta Yvonne Simon. Nus a nostras informazioni a massa altra in flens e via nostra pagina web ni l'applicazione Play RTR. In 6 minuti dati la masa toccan lu accompagna musica vus per il sport finale del gi della vurs in via casa nisce vus essa chansonu in curcins in laucia con in pubronda freida tenis forse per fin il space en in zeiver per fardantà lanciata musicala dat in che credo che scalda più fisca quella può fa fresh gestire sia con la Shakira conta a salto sur tutto.

0: Akun kan de muzika Romonča, ajgrat daulas, čuna maza.
1: RTL Sport.
0: Eforton kils ins gemma da den quiren lumbriva kulas temperaturas ka graten vit la marca da 30 grads varga quas dis dati quals ko season in tutta calira silvello pedalescion a pedalescion zurkulms a valz cien a 30 kilometers per esser exact si lunga el l'etappa dil ciclis dil giro d'Italia stada ozzo enter in gida ruause il tros arrivaus per etappa sedi in Svizzera, più esatto il Tessin, quella a Manau da Bellinzona, si è dosin 1600 metri sul mar e il vicet d'arrivada Cari a trionfava Jonas Vingegaard di Danmark. Pilgron favorit esi stausia quarta vittoria a quei giro, secondo vin gli austriac Felix Galla del Podest, sin terrain Svizzer Tessinese vin completaus di australian Jay Hindley. El Klassement General a Vingegaard us schon in de vantaggi de varga 4 minuta si austriac Gall. Ademeun, demeun vailu anna vos de la bella Svizzera, del bel Ticino e la bella Italia pil tros del Giro d'Italia.
2: Nova sort il mondo al sport da RTR.
0: Esco proxim mensa Leonua Chiei, ensa sez fresc, aber chi se ves puspei vini magari temprau per bugi caul al stadion de glatsch a Turic nua che la Svizzera sapeina per seu de vos giuc de gruppa che vendentone num naus in certa finalissima de co tut quei un po' pitart bugien con vos Jorgine Janki, shalom mensa
3: Sunny

0: Il Di der RTL.
1: Hot Gunnar Winkendorf, benvegni. Il cantautore ingiadinese Paulino Atclà è morto e aveva 74 anni. Con sia canzonsco ingiadina il prim milion ad Astralion era il 70 in il più importante cantautore romans.
2: Der Riet hat Astralion vendiert, mulet vo oberfax. Desch come tag und excited ed un 5 francs und 50 raps. Der Riet hat Astralion nicht braucht, wo isch noch vom Bezinger gsi. Und will er d'wessen nicht pure dort, hat er nüt pensiert de wie.
1: Paulino Atclà è denton edeventausen conoscenzco artist des graffiti ad autor de comics. Il glaccio artificial del Centro Fonteuna a Mustedo è ni salvaus. Per suenter vol in comité d'iniziativa arrimna a 150 sottoscriptions tocca il match dall'autoron, a scia il pievel sapi decider. Lanciata match de duon, aveva il Parlamento de Musté refusau in credit per sanare il glaccio artificial. Que vuol dire che date gli un vien che vien ni gin glaccio artificiale a Musté. Schon il ton che vien vien le premie dalle casse de Malzeuns probabile a crescere per intorno al 1%. Que han experte ed experts degli uffici federali de Sanadat calculau. Regions per suenter seggen dentro auter che la popolazione diventa di una piveglia, trattamenti picars, ni de ple consultazions termiadis. In on suenter la bova de blatta nel Valais e la gronda parte dalle donazions rimnades schon repartida. In tutte an differentes organizzazions de git, la Confederazione ad il Canton Valais mobilizzau varga 40 milions francs perché habitantes e habitants de Blatten sappien comprar causes co mobilies viste de ira ni autos. Il don total de la bova de Blatten stimeschen las siguranzas con 251 milions francs. Donna mia vart, io già vise li nebbia la sera.
3: En nies ascensur politicum du mondes cruja traversa Peter Bayer Bugrat. Brilau.
4: Wem gehört Schloss Schauerstein in Fürstenau?
5: Wahrscheinlich am Koch.
4: Wer ist momentan der Trainer vom Hockeyclub Davos?
5: Ein sehr guter.
3: E quai al probabel am preu durant sa zonza la regenza d'unci, con una presa humor du mondes quel sabo la risposta. Pi serius cul socialdemocrat che in su Davos combat electoral vignion cusera, ja son Georgine Jankis, salu, mainza, con Alvaro Solera, con calma!

0: ga.
1: Andrij a El Numka grat cantau och vergau lasis ezi danton in margis cazzo nuetzi ced in lindisgis entre il sfirai de ciuncais ma zed il margis ei ed in la sera cu cant de cors resunna cu sera ezi ils de clin ca deciden co quella ura tuna.
2: No ischen in des dot cantadurs e questi dis dots vaina da fatta duas dirigents e vaina d'una grand plagiata cantar con eis.
1: E bo mal, che os vengan autors cors forse politisch qui a dus dirigents de quae sam be autors cors mossa mia is de schlin bumo grand pligé de canta el zane giu propi cefanun de crea l'emission nos cors aber se per sua di sets ne vende la sisa masa e vala la pena qui anum
3: RTL nos cors cum vosses chansons preferides.

Ciao, eu sunt Gianmarco Horber e cantant il coro de Chilin e ana cletor la cenzu New Bilate Deo, perci che anti il coro de dirigir va no verda quel toc e lor va mas ba pede te la tras con la cenzu nia e lor quel rifle d'una de vo e lor cantevne tot a pezze e mai pare quasi immagina fici in bella cenzu.

Es un Martina de Not, je chans der Pötje sun ur Schkola, ein til Koro der Tschlin, i ege vizes da du dir in jada la chanzun da Mission, perché c'è quella chanzun tira di mind a mes tempi del seminario, no ein chanta con las mosadras, e credo lo tanti cinci quella chanzun. I para meina chanzun a leggera, c'è una gusto da du dir.

Mes nom ist Claudori Janet. Idee gewusch le chanson tanterdi e not de Dermont Cantieni. I quai per quai no enchantà quella avantons alla festa centonale de chant a Samaden, del 99 precis dire quai. I la dire manevol coro de chling dire dirigent, io so sono veramente derce, no a moduna ma derce. Però se sono in due, con braide in sembal. Io non dovrei essere un po' di durci da questi interessi di venire a cantare.

Es un durienet, chant ant il coro da Tschlin, bass, i giavüsch in a chanzun registrada avant Blair Ons, c'è na forza d'udì la prima ada da Matt, i quais la primavera tempriva da d'un hauptmann schem regort in andret. I lura vesa varamanc amo un giavüsch zigeunerleben da Robert Schumann con un text da Emanuel Geibel.

O să mai vet tot la bleras belas cianțuns per part ni de scentadas de nos coro. Ele se rendere atent ce nu vain una feste de primavera e quai del 31 mai nu vain una feste de primavera tot a fac speciala nu prezentain las nosa societat de musica e curs majdat cel comun de Valzot, cel coro de Valzot. Il cor m'ajda da Clin, la società da musica da Clin e la società da musica da Ramos. E no, fanno in forma di una festa di primavera, ci comincia alle 10 con un concerto e davo musica da trattenimento, con naturalmente il jantar, il stato di compagnia e un gran piacere, se non vanno in prima a spettatori e a spettatori. Grazie che oggi è stato oggi della partita e bella sera e buona notte.

0: Ildi der RTL.
1: Hat Gunnar Winkendorf beim Veni. Il cantautore in Giadinès Paulino Atclà è morto, el aveva 74 anni. Con sie canzons go in Giadina il prüm milion ad Astralion era l'ilsons 70 in dils pi importants cantautors romans.
2: Der riet het Astralion bendiert, mulet vo oberfax, desch komme tag und exaitet ed un 5 francs und 50 raps. Der riet het Astralion ne brucht, wo isch no vom Bezinger gsi, und will er d'wessen nit pure dort, het er nüt bensiert de wie.
1: Paulino Atclà è un ton edeven tausen conoscenz co artist des graffiti ad autor de comics. Il glaccio artificial del Center Fonteuna a Mustedo agni salvaus. Per suenter vol in comité d'iniziativa arrimna a 150 sottoscriptions tocan il match dall'autoron, a scia che il pievel sappi decider. Lanciata match de duon, vevi il Parlament de Musté refusau in credit per sanare il glaccio artificial. Que vuol dire che date gli unvien che vien ni gin glaccio artificiale a Musté? Schon in ton che vien vengono le premie dalle casse de Malzeuns probabile a crescere per un tuon 1%. Que han expertes ed experts degli uffizi federal de Sanadat calculau. Regions per suenter seggen dentro auter che la popolazione diventa di una piveglia, trattamenti picars, ni de ple consultazioni termiedis. In on suenter la bova de blatta nel Valais e la gronda parte delle donazioni rimnate schon repartita. In tutte le differenti organizzazioni de GIT, la Confederazione ad il Canton Valais mobilizzò varga 40 milioni di francs perché abitanti e abitanti de Blatten sappien comprare cause sco mobilies viste de ira ni autos. Il don total della bova de Blatten stimeschen le assicuranze con 251 milioni di francs. Donna mia vart, io già vigili ne biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dals improvent sur il hit fin per la scovrida. RTR, usciva ria scola vita.

scelta della radio, maina tras li storge da musica. Se canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna d'arte. RTL, perché la musica è da casa.

0: Écoutez.
1: Hey yo.
0: De 27. C'est Blink. Lex. Stress.

cun zun da sera. De Florin ca Matias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zem da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vin incantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegresce la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Ice Tea in Home de John Cadeli. Ice Tea in Home se volvas ti bo mintje mai casaca, sco il vent su lonte con ses bofs, baul keu, baul leu attacca. Ti vas con passe dire frank, la via ben stichnada, e cuores bo per mintje flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen, per ine miura de donur, fas un nidin il loigen. Ice Tea in Home.

lives, mon jo savens, per troce picionius, cumme sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca fiu, gentianas violas, hic alla mandrim, flurs pion anemones,

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ringe e sta salda.